0: Non è cosa fascia.
1: Sfoga.
2: Medic 3, Transform 1, Haymarket.
0: Transporting to Haymarket, 7249, version 7245.